fatto giusto un libro d'autore. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte e si inabissa come un pesce, come un bar. Cambia le carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca d'istinto e sente l'acqua e avverte il fuoco. È duro e non si dà per vinto, ma brucia il sole e sente le spine e i lupi cantare sulle colline. Ma ascolta il sole e sente le spine, lei viene a ridere oltre il confine.

0: ogni cura si dona di letto, e s'accorre da magico tempo, tra la folla del credere ognuno, Salvatore fa leggi con me.
1: Soccorra la belli sospetto, i vostri perili che tendono in po',
0: s'abbandono,
1: a potete l'anima a me,
0: e con leggi
1: in un davamento mi sta.

andaria sempre forma dei passi svitati allo scambio di dette esecrati ogni destra da garantì a cui sono cavati.

0: chi da scorta vi son. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Appoggiato così su.
2: E qui?
0: E sto? Appoggiatevi a me.
1: Ecco.

a me queste lieva il fratello, voi dicendi agonia di vendetta senza requie di gola, ma in parte assegnasse.

0: altro de nos de questo. Morte,
1: sì, morte,
0: ma non verrà.
1: Ti riparmi?
0: Di aspettarlo e vado.
1: Come?
0: Perché il nostro Isabella altrove.
1: Posso altri cantatrice?
0: E mi sfuggirà di mano. La parte bassa, a tutto lo sguardo mi fermò.
1: E chi?
0: Quello a sinistra, l'andrebbe domino.

0: tuttavia.
1: Tu sei l'uomo.
0: Lo starre tu sei.
1: Cagnella nera.
0: Ah, bravo. E ti fa dunque convenienza questa, e mentre il conte dorme, tu ci voglia da festa.